Cosa fa l'ingegnere Figliero? Non so come sarà, che penso, vacanze, chiama Don Julio.